tong shang xin, ren gui shang xin, sar dui shang xin jie san mi che par qir tong gui. Tep ju gi sim chik chi nu xie ba ni, tong ge che xin mi kyang zin wa ta, ji yong chik tom che di, chang wei pe ge gi, ji pe cho ta, ka cho xie to chi ke be nu ba yin. Tep ju gi sim chik chi nu qir tong ci, cha tong che xie che di, tu rep gin dun che ta, tep ju gi ji yong gi to ce ni, ne dun la de xip ta, sim xi, tak ju che chi ba ta, chepsi gi to ni, nimbab la ngun zin ta, dar si chue ba. Nyongzin chewe chiru gi nangzui to ne, changwe gi ngoo ta, pege gi, nang ne chunyi shido che jin, ne tuen burdun jin, takjue chebe tre ne, tepju gi ngak tre ngunjur che la, tepju gi kyunyong dengzin chebe tre ne, le tuen ka la, guide tongwa che che gui. Lugyu gi simshi chinu sheba ni, na she tenje che di, lugyu gi dadan to ne, pege gi chunyi shido ta, dungyu gi kacho nye pa, ngunsum gi le tuen lan zubti cheba che ki nubar che. Ngan zui tang gi, tokda par sum tu lugyu lopchong tan choktum chi gyuro tong chin tan, tokda par sum tu lugyu gi nyam nyong che shir zima tan, pe chue che gyuro tong chin chi gyu. Lugyu gi simshi chi nu che ru tong ci, lugyu lopchong chi shu che ru tong kwe shin, lugyu gi chunyi kong tu chu batan, lugyu gi pe chok ngun zin sebo, lugyu gi nyam nyong choktum, lugyu gi lopcha lo la tenpor nye ba che che di, lugyu la simshi tingsab che ne, ngunsum gi lega yakpur nrubata, chung gyur gi chosu, ngarwe legwar gyu gu. Zuidrub gi simshi chi nu shiba ni, ngewa kelen ta, ngewa ri yishib, ngewa takchwe che che jin, nenga simbata, zonen nye pa, jangwe pege gi chunyi seto che che kebe nubashi. Zuidrub gi simshi chi nu chiru tong ci, ngansoro chiru yu le, rangna minbata, pege le, gyurme minba,

kyungkyong che te, kaktom ringgur ki lam nying du mikyo la, tarzi che char ki lam lo to ya mikyo para. Lo den gyurwen nga, chunggui kachun tenbe chizho ching lu ki zho lam to kyo kwe. Tabju gi nye shu kyungkyong che para, den to yarpe ki lege zawe gongsi kyungkyong che te, pabli ngang tashib tang, sabne ngang le nye re, chu shamji shinan zhuba che che kwe. Kegab chenbyo chwe kyong te, si chu ki tenling rengxin da kyundu rengxin ge che we, shoga kongyur che mi shong. Chu gyur nyi gya che sa ta, ting sabsar gwide tongwa ta chabjik. Samlo ta rinne na so yolang chabu chungwa ta, gyewa na so jikla jikche yongwa, ritun na so pinchun dongtu che ba, dupshu na so pinchun zesu che ba che la ten, nye bar tu, thota par som tu rikba tangse kyungkyong che guba le. Nungzhu ki dawa naso ki wang tu mi tsui pa ta, gegen naso ki guo mong su mi chuk pa ra, tuengwe shir zin ta, rengi zor zin pa, tabju ki rangwaan simba che che kwe. Tabju ki nye shu kyunkyong che pa ra, simshu chik chik ki rengi ki chawa yakbor nchuk pa ta, lo den gyurme ki siwe peke kin dro lam tu kyo kwe. Nyung zin che shin gyurwa mangwe ki chi pecho tu, sim ne tu pabne, babli ngan gyurndo la tashib che chin, du tsui kage mo ta, tuanda kage mo gen nam ya mi kashe ta kegab kashe ki tamling ki wangdu tsui mi zhong la. Mi shen ki tabi nye ki nacho ki nangdu lung ne, siwe peke ki kuju la durshi tongwa ta, siwe peke ki chi yong la gorgyang tongwa ni tewe kyang chi mi zhong. Du ba bab dun ta, chinang nikar tato, pe nger nyo che chi kebo kwe shen, ne bab dan cha gen ki peke dan yungto chwe ne kacho nzin tu bada, kukab yakbor chwe ba. Chagin sechun che ba, ji yong la kalu kyuwa che che di, balab jitar che na ya nye jun nang du tenboro tu tu ba kwe. Tine ya ne dun chicho sun zin kyu kyun kyong che kwe be kwa la ngon zhu shu bhi na. Ne dun ni tu rab ki kye chashi, ne dun chicho sun zin kyu kyun kyong che ba ni mar ki si rin